0: con
1: tra
2: ban
3: da
4: con
1: tra bon
3: da
0: con
1: tra ban
2: da
0: con
1: tra
4: bon
3: da
1: con
4: tra
1: ban
3: da.

0: Con
1: Tra-banda.
2: Con
1: Tra-banda.
0: Con
1: Tra-banda.
0: Con
1: Tra-banda.
2: Con
1: Tra-banda.
3: 91.4
4: FM Barcelona. Qué bonito.